0: Lao stuni kare ka tu fo mensaj ni kustet ba wintu sira hotu kata hare ba itani situasaun na gora pandemi ne bema ka moras covid jano wintu ma kia itana fating kumpri regra sira ne bema ka fosa iona husi OMS nomos ministeri saudi kata fasilima bebe uja maskara nomos halo distansamento fisiku minimu metri da balu vai maselu idane maki importante liu atu halo prevensaun ba moras nerasik e ligamos ba familia sira ne bema ka feta usi munda sandu ma kontese kari idane mos anesan sai sai referencia ida ba ita hotu le liu ba familia sira ne bema khela i area area sira ne bema ka risku ba disaster nia na tubele matan moris ni onai na tulune wang hira sira hari uma ka utau fali sira nia kintal ruma sira tingki halo halo uluk mitiga saun katak fating ne bema sira uzane labele i risku ba disaster kan we here udan bot ka an bot bele afeta ba sene vida ida nema ka oni science and lisa ida para ito toto bele aprende no futi atune ia futuro in mai ita la bele acontece tan han sem buat bema ka gora daun ita toto assiste kata to itene malu barak bema ka lakum vida tambare disaster natural bema ka acontece.
1: Obrigado ain bazerente plan internacional e municipio Naru señor Valentin Espinola. Nel tempo ho di bella marca presenza e studiare la comunità di Movissimo Loco, non è bella la talk show Radio Conaba, assunto ruo hanesan menziona na heleten, in relazione ho disastri naturali, no stato di emergenza ligava surto COVID-19.